0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Tu, quell'espressione malinconica.